la febbre del sabato sera. Radio Alta, vera musica disco anni 70.

Radio Alta presenta Saturday Night Fever. La febbre del sabato sera. Vera musica disco anni 70. Perché non vogliamo fare ballare tutti. Vogliamo fare ballare te.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lana Del Rey, 007 First Light.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza, dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Costanzo Del Pinto. Push the Button.
3: Come si fa a cambiare vita in un momento? Facile, semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione. Ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: Radio Alta. Sono le 7. Spot, spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Parvati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
1: Parlami di te in questa mezz'ora, farò finta di non saperne niente questa sera, di non averti vista dalla prima volta, di aver già immaginato questa

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Sienna Spyro, cantautrice inglese, rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Con Rocchetta ogni donna è strabella e stra in forma. In una parola, Strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
1: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: spot. Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
4: La musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Rai. Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Rye torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Rye, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rye, Nightingale Lane.

0: Radio Alta.
1: Sono le 8.
0: Spot, spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Loreto Carni. Passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.

0: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: tutto, l'amareggiata. Resterò solo questa serata. Tutto diventa acqua passata. Acqua passata.
1: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: Hot Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.

0: Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti.
1: Spot, spot.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
6: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
7: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?

Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso operare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare,

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
1: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
2: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
3: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
0: Radio Alta.
4: La musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Vivi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Vivi.

Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Spot Spot. Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lainey Wilson.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:59 minuti.
0: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: È arrivata Diciottina, la tazzina.
5: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
7: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
8: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno partenza ore 8:45. Camminata nero azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.

0: Le italiane sono belle.
1: Carina!
0: Le italiane ti fanno girare la testa. Le italiane sono belle.
2: Sarà il cricio che trafigge le mie tende, ma pomeriggio sembra il tempo.

0: Ma il pomeriggio sembra il tempo per le mie domande. Non ho voglia adesso di ingannarle con l'ennesimo giro di parole stanche.
1: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
1: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000. In vendita con l'Eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
4: Radio Alta.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Willmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Willmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
3: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire.

0: trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
1: Radio Alfa.

Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Amfo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:58 minuti.
0: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: È arrivata Niciottina, la tazzina.
5: Con la tazza Niciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Niciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza Niciottina bevi il latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Niciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Niciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
4: Una firma.

0: può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera, offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
1: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent, Love.

0: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
1: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 € in più.
2: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17ª camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45, camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
4: Radio Alta.

pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way. You.

Radio Alta. Sono le 12:02. Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Le italiane sono belle.
1: Carina!
0: Le italiane ti fanno girare la testa. Le italiane sono belle.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Spot Spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata Diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
6: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
7: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori Vigile le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
8: La musica grande.
9: Radio Alta.
8: Radio Alta.
10: Alta Play. Nuovi suoni.
5: Alex Van Jul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Van Jul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Van Jul featuring Kenan, If It's Only Love.
11: Baby.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: La musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.
1: Come si fa a cambiare vita in un momento? Facile e semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione. Ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

Radio Alta. Radio Alta. Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Le italiane sono belle.
2: Carina.
1: Le italiane ti fanno girare la testa. Le italiane sono belle.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e stra in forma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play. Nuovi suoni.
6: Braille. Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Rye torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Rye, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rye, Nightingale.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
6: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta.
1: La musica grande.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Lady Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Harry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: la musica grande.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: È arrivata Diciottina, la tazzina.
5: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
7: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio e il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
0: Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta. Sono le 13:58. Spot, spot. Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
1: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Alta Play Yesterday.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
5: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di 500 milioni di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
3: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
6: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
7: La musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: I Disarm, distorsione armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dean. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.
4: Alta Play Yesterday.
0: Suono 70.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
2: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
3: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
4: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
0: Radio Alta.

Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
0: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
5: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
6: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

0: Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.
1: Radio Alta. Sono le 16:01. Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17ª camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
1: Alta Play Yesterday.

0: La musica grande. Spot,
1: spot. Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
6: Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lana Del Rey, 007, First Light.

versione 2000. La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: spot spot.
1: È arrivata Diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
4: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
6: Radio Alta. Sono le 17:01.
0: Spot spot.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
6: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: la musica grande. Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta. La musica grande.
5: Alta Play.
6: Bruno Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars, insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.

0: spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te!
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te!
4: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori.

Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Divi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Divi.

0: Radio Alta. Sono le 18 e un minuto. Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
2: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: La musica grande.
4: Radio Alta.
0: Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Wilmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Wilmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: diciottina, la tazzina.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alto sta con te.
2: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
2: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
1: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
3: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
4: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al Parco Astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: Radio
6: Alta. La musica grande.
1: Alta Play.
2: Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani. Radio Alta.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno partenza ore 8:45, camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.

0: spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
4: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2.000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
5: La musica grande, Radio Alta.
6: Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza, dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Costanzo Del Pinto. Push the button.
7: Come si fa a cambiare vita in un momento? È facile, è semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: Spot, spot.
1: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è

0: piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skille 2000, in vendita con l'Eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
1: Nuovo Evo 7 Kairos, 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.

febbraio, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Rye torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Rye, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rye, Nightingale.

Radio Alta. Sono le 20:01. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 21 e 2 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 21:59. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 22 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

alta. Sono le 24 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.